0: Voice of the Youth.
1: Ieri da salto di Anzaina, Anzaina.
2: Ieri da salto di Anzaina.

anzi all'immenso, per commersi battuta la dimazir fuori e schiesi, coscio serine fu.